0: Sì, dal mare, soprattutto dalla punta del faro di Portofino, si ha una prospettiva sui monti, diciamo così, dell'Appennino Ligure, quindi mostrerò un po' le, diciamo,
1: von einem Leuchtturm, Portofino Leuchtturm kann man natürlich auch sehr schön die Berge sehen und es ist immer schön auch diese Kontrast zu sehen, also Berge und diese wunderschöne blaue Meer.
0: Del mare che è anche il nostro logo allo stesso tempo. Questo tour qui che stiamo facendo oggi, nessuna, cioè è adatto a tutti, chiunque può farlo, usiamo kayak semplici, percorso breve, rilassante.
1: Für diese Tour braucht man keine besondere Erfahrung, also man kann das einfach ohne große sportliche Herausforderung dann machen, aber natürlich wir haben die Möglichkeit auch für erfahrene Sportler so eine besondere Tour auf die Beine zu stellen.
0: E poi abbiamo una serie di proposte anche per persone che hanno invece l'esigenza di fare attività più per

0: Allora, questo parco ha soprattutto dei panorami magnifici, perché è un promontorio che si estende quindi sul mare.
1: Also das ist ein Promontorio, also die Landschaft ist natürlich das Beste, was man hier sehen kann. Sehr schöne Ausblicke aufs Meer. Von drei Seiten. West, südlich und dann Ost.
0: Mare da tre lati, est, sud e ovest. Esatto, allora qui ci sono 80 km di sentieri, si comincia sì, o dal mare oppure andando con un...
1: 80 km Wanderwege, man kann die zu Fuß laufen, von Santa Maria Ligure bis Camogli. Ora man kann natürlich auch mit Bus einfach die Strecke fahren.
0: E arrivare nella baia di San Fruttuoso oppure arrivare addirittura a Camogli dall'altro versante, dal versante ovest. Ma i colori, il contrasto tra il verde e il blu comunque del mare, quindi...
1: Also das Beste von dieser Region sind natürlich die Farben. Man kann den Kontrast sehr, sehr gut spüren und sehen. Die ganze Berge, also braun und dann den wunderschönen Blauen von Meer.
0: Sul blu del mare, questo in qualunque stagione ci sono dei colori bellissimi. Vero, il nome di Portofino deriva dal latino portus delfini, quindi il porto dei delfini. I delfini si vedono soprattutto quando non è la stagione delle barche.
1: Weniger wissen das, aber das Name Portofino kommt aus dem lateinisch portus delfini und das heißt Hafen für Delfine. Und man kann die natürlich auch heutzutage sehen, natürlich wenn die großen Schiffe nicht da sind.
0: Si può addirittura a volte vedere i delfini, sì. Io li ho visti diverse volte, sì, diverse volte, sono bellissimi.

0: eine schöne Strecke mit dem E-Bike dann gemacht.
1: A questo promontorio. E questa è una zona dove diciamo gli insediamenti sono presenti da migliaia di anni, come abbiamo visto anche al museo archeologico a Finale.
0: Vor tausend Jahren haben wir natürlich Menschen gewohnt. Damals wohnten die nicht an der Küste, sondern eher in Richtung Bergen, weil da waren die mehr geschützt sozusagen.
1: Meglio, grazie alla forma naturale delle nostre valli, delle nostre colline, dagli attacchi del mare. Pirati, la maggior parte delle volte saraceni.
0: Gab's Attacke von Piraten? Und natürlich auch diese römische Kaiserzeit, also die waren auch nicht so ganz freundlich zu den Einwohnern hier.
1: Romana, dell'impero romano, non sono stati molto amichevoli all'inizio.